nakanamo o yushupu la kere ko mai chuchu apala mayang enubu ya nakanamo tuanta o tua eroka apala pepetta nakanamo tau tua ya tak